0: give it up for the Rhythm Nation.
1: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo onga.
2: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
3: Don haka muka ce, mu koma gida. Abincin na can na jiran mu.
4: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sa.